0: Andiamo a mangiare. Quando ti si pilla la pastella, io mi ci tra. Cai zampio, andiamo a mangiare.
1: Zampino, yamma, blanco.

0: La musica mi onda. La musica salta così. La musica mi onda.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: La musica.

te bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

siamo polove, prima c'emo colove. Jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

Bevore kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

sto in una playback. Bravo maestro, releghetto. Ja mislim da se mora.